0: wasn't the type, man.
1: El domingo es diferente con su radio Carnaval.